0: così.
1: Suona così. Oh, make me
0: over. Oh, the hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 V.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 3 e un minuto.
2: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate
10: è un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: 66 Vintage.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: 666 Vintage.
1: Suona così.
0: Suona così.
2: I feel it in my finger. I feel it in my toe.
0: The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 24 e 2 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Let's go!
2: Sono le 5 e 2 minuti.
0: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: sta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 6 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: L'oroscopo di Maya.
9: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, oggi godrete di una bella complicità di coppia. Sfruttatela per godervi questo periodo di spensieratezza. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete mettere in ordine alcune questioni che vi stanno prendendo un po' troppo tempo ed energia. Toro, oggi saprete coniugare bene amore e lavoro, ricavando il meglio da entrambe le parti. Tra voi e il partner ci sarà una splendida intesa e vivacità, nuovi stimoli lavorativi. Gemelli, l'atmosfera si farà oggi leggera tra voi e la vostra dolce metà. Voi dimostratevi però aperti e disponibili. In ambito lavorativo sarà una giornata produttiva soltanto se avrete le idee giuste da sviluppare. Cancro, non sempre potete ricavare il meglio dal vostro lavoro, soprattutto quando le energie vengono a mancare. Per quanto riguarda i sentimenti, desiderio di dolcezza e complicità non mancheranno. E allora chiedete e vi verrà dato. Leone, singolo oppure no, potrebbe oggi essere un buon momento per rafforzare i legami per voi più importanti. Riguardo al lavoro, buone intuizioni potrebbero portarvi nella giusta direzione. Vergine, dedicate più tempo alle nuove conoscenze. Se giocherete bene le vostre carte, potrete ottenere qualcosa di unico dai nuovi rapporti. Sul fronte lavorativo, con la giusta attenzione e utilizzando al meglio le vostre risorse, potreste ottenere buoni risultati. Bilancia, energia magnetica e fascino caratterizzeranno il vostro rapporto oggi. Anche voi single svilupperete un certo interesse verso una persona in particolare. Nel lavoro concentratevi sulle priorità, trovando soluzioni adeguate. Scorpione, attenzione a non essere troppo dominanti in ambito amoroso. Sarà possibile vivere un rapporto sereno soltanto se ci sarà equilibrio. Nel lavoro la razionalità dovrà essere fondamentale nei vostri progetti attuali. Sagittario, potreste oggi sentirvi fuori fase nel rapporto a due. Cercate di non volere avere sempre l'ultima parola, soprattutto se avete a che fare con persone ostinate. Il settore professionale sarà produttivo, sappiate però che il lavoro non è tutto. Capricorno, oggi qualcosa potrebbe non convincervi appieno in amore. La giornata sarà abbastanza tranquilla, ma non aspettatevi momenti di grande passione. Stabile il settore professionale, godetevi anche voi un po' di tempi lenti. Acquario, intuizione e immaginazione saranno oggi al servizio dei vostri progetti più ambiziosi. Il lavoro assumerà una certa priorità, soprattutto se avrete le idee giuste per raggiungere il successo. In amore, attenzione a non perdere le staffe per cose ininfluenti. Pesci, arriveranno piccole sfide da affrontare sul piano professionale e per questo dovrete gestire bene le vostre energie. Ottima la vita sentimentale, il vostro modo di amare dà tanto all'altra persona quanto a voi. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Il più grande pericolo per molti di noi non sta nel fatto che i nostri obiettivi siano troppo elevati e quindi non riusciamo a raggiungerli, ma nel fatto che siano troppo bassi e che li si raggiunga. Ciao a tutte e a tutti.
8: A domani con l'oroscopo di Maya.
10: Buongiorno,
9: queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord sole al mattino, instabilità in aumento dal pomeriggio sulle Alpi, con temporali in estensione serale alle pianure a nord del Po. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro condizioni stabili e in prevalenza soleggiate al mattino. Nel pomeriggio sviluppo di temporali anche diffusi in Appennino. Temperature in calo con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino. Nel pomeriggio qualche rovescio o temporale in formazione lungo l'Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi.
0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
5: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
5: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata,

0: Radio 66 Vintage suona così.
1: Get up, get on up, get up.
0: Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. R-E-S-P-E-C-T. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 7 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buongiorno dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci malgrado la bufera sulla Vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report. Ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Non trovano riscontro le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla Rai. Tensione intanto nel CDA Rai. Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti puntati sui cellulari e PC di La Vitola. Voltiamo pagina. Evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kustra in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo tra i 20 e i 40 anni, sono stati trasferiti dall'IDF in un'altra abitazione. Siamo stati accerchiati per 6 giorni. La polizia di frontiera israeliana poi ci ha evacuati. Forse non ci faranno tornare, racconta una degli attivisti italiani. Intanto Kushner in Israele la prossima settimana vedrà Netanyahu. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta con 20.232 rilevamenti, il meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, meno 55%. Unica rotta in aumento, più 37%, quella del Mediterraneo occidentale con 11.217 attraversamenti. Intanto sono stati segnalati 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana. Exclave spagnola di Ceuta e Melilla blindate sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Tensione Roma-Berlino sui dublinanti. Cambiamo argomento, un drone è stato abbattuto sui cieli della Lettonia da un caccia italiano che partecipa alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. La notizia è stata data dalla ministra degli esteri di Riga, Blaise. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato, scrive su X. In azione anche gli F-16 turchi. Secondo Ukrainska Pravda, l'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che ha deviato dalla sua rotta. Lo sport in chiusura, Quadarella e Battocletti, regine d'Europa, Tamberi una leggenda, pioggia di medaglie sullo sport azzurro tra gli europei di nuoto di Parigi e quelli di atletica di Birmingham. Bis d'oro sia per la nuotatrice romana che per la fondista trentina che bissa nei 10.000 il successo dei 5.000. Ma il trionfo speciale è quello di Jimbo che salta 2.32 dopo l'errore in avvio a 2.18. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 16 agosto 2026 è il 228esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:19 e tramonta alle 20:09. I santi del giorno sono Santo Stefano d'Ungheria, San Rocco e Santa Serena di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 agosto del 1924 il cadavere di Giacomo Matteotti, rapito e ucciso da una squadra fascista nel giugno dello stesso anno, viene ritrovato in un bosco a Riano. Nel 1930 il primo cartone animato sonoro a colori, intitolato Fiddlesticks, viene realizzato dalla Ab Iwerks. Nel 1992, per nulla soddisfatto della distribuzione del sistema operativo Linux, l'informatico Ian Murdoch lancia GNU Linux Debian, un sistema operativo per computer composto solo da software libero. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 agosto del 1954 debutta in edicola Sport Illustrated, la rivista sportiva più prestigiosa al mondo, che con le sue innovazioni ha fatto scuola nella stampa sportiva statunitense e non. E nel 2008 alle Olimpiadi di Pechino, con una gara stupenda, il giamaicano Usain Bolt arriva primo anche con un'incredibile facilità nei 100 metri piani, con il tempo di 9,69, migliorando di 3 centesimi il suo record mondiale. Esattamente un anno dopo, in occasione dei mondiali di Berlino, Bolt migliorerà ancora il suo record, fermando il cronometro a 9,58 e raggiungendo la velocità massima di 44 km orari. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 agosto del 1982 Miguel Bosé è ai vertici delle classifiche con Bravi ragazzi. Nel 2000 Musica, dei Gemelli Diversi, è in cima alla Hit Parade. E nel 2013 Neffa pubblica il singolo Dove sei. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il poeta e scrittore statunitense Charles Bukowski, nato ad Andernach il 16 agosto 1920 e scomparso a Los Angeles il 9 marzo 1994. Compie oggi 72 anni il regista premio Oscar James Cameron. Ne compie 68 la regina del pop, Madonna, cantante, attrice e molto altro ancora. Nata a Bay City nel Michigan, è una star della musica mondiale. Stesso numero di candeline per l'attore, regista, sceneggiatore e showman italiano Rocco Papaleo. Spegne 64 candeline l'attore, comico, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Steve Carell. Compie oggi 63 anni l'attore e comico italiano Enzo Salvi. E buon compleanno a Diletta Leotta, la conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana, spegne 35 candeline. Ne spegne 25 il tennista italiano numero uno del mondo, Jannik Sinner. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 16 agosto 1977 del re del rock and roll, Elvis Presley. Nel 2018 ci lasciava invece Aretha Franklin, un mito della musica gospel e dell'R&B. Nel 2019 ci lasciava a 76 anni il grande campione del ciclismo italiano, Felice Gimondi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che anche il più verde diventa fieno.
1: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Spot.
1: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
2: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
1: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
3: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
4: Vintage.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
8: Vintage.
9: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
10: 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord sole al mattino, instabilità in aumento dal pomeriggio sulle Alpi, con temporali in estensione serale alle pianure a nord del Po. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro condizioni stabili e in prevalenza soleggiate al mattino. Nel pomeriggio sviluppo di temporali anche diffusi in Appennino. Temperature in calo con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino. Nel pomeriggio qualche rovescio o temporale in formazione lungo l'Appennino, temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
3: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
2: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
4: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: Vintage.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
6: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
7: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
8: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
7: Quindi il tempo lo recupero davvero?
8: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, oggi godrete di una bella complicità di coppia. Sfruttatela per godervi questo periodo di spensieratezza. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete mettere in ordine alcune questioni che vi stanno prendendo un po' troppo tempo ed energia. Toro, oggi saprete coniugare bene amore e lavoro, ricavando il meglio da entrambe le parti. Tra voi e il partner ci sarà una splendida intesa e vivacità, nuovi stimoli lavorativi. Gemelli, l'atmosfera si farà oggi leggera tra voi e la vostra dolce metà. Voi dimostratevi però aperti e disponibili. In ambito lavorativo sarà una giornata produttiva soltanto se avrete le idee giuste da sviluppare. Cancro, non sempre potete ricavare il meglio dal vostro lavoro, soprattutto quando le energie vengono a mancare. Per quanto riguarda i sentimenti, desiderio di dolcezza e complicità non mancheranno. E allora chiedete e vi verrà dato. Leone, singolo oppure no, potrebbe oggi essere un buon momento per rafforzare i legami per voi più importanti. Riguardo al lavoro, buone intuizioni potrebbero portarvi nella giusta direzione. Vergine, dedicate più tempo alle nuove conoscenze. Se giocherete bene le vostre carte, potrete ottenere qualcosa di unico dai nuovi rapporti. Sul fronte lavorativo, con la giusta attenzione e utilizzando al meglio le vostre risorse, potreste ottenere buoni risultati. Bilancia, energia magnetica e fascino caratterizzeranno il vostro rapporto oggi. Anche voi single svilupperete un certo interesse verso una persona in particolare. Nel lavoro concentratevi sulle priorità, trovando soluzioni adeguate. Scorpione, attenzione a non essere troppo dominanti in ambito amoroso. Sarà possibile vivere un rapporto sereno soltanto se ci sarà equilibrio. Nel lavoro la razionalità dovrà essere fondamentale nei vostri progetti attuali. Sagittario, potreste oggi sentirvi fuori fase nel rapporto a due. Cercate di non volere avere sempre l'ultima parola, soprattutto se avete a che fare con persone ostinate. Il settore professionale sarà produttivo, sappiate però che il lavoro non è tutto. Capricorno, oggi qualcosa potrebbe non convincervi appieno in amore. La giornata sarà abbastanza tranquilla, ma non aspettatevi momenti di grande passione. Stabile il settore professionale, godetevi anche voi un po' di tempi lenti. Acquario, intuizione e immaginazione saranno oggi al servizio dei vostri progetti più ambiziosi. Il lavoro assumerà una certa priorità, soprattutto se avrete le idee giuste per raggiungere il successo. In amore, attenzione a non perdere le staffe per cose ininfluenti. Pesci, arriveranno piccole sfide da affrontare sul piano professionale e per questo dovrete gestire bene le vostre energie. Ottima la vita sentimentale, il vostro modo di amare dà tanto all'altra persona quanto a voi. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Il più grande pericolo per molti di noi non sta nel fatto che i nostri obiettivi siano troppo elevati e quindi non riusciamo a raggiungerli, ma nel fatto che siano troppo bassi e che li si raggiunga. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
4: Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
5: Ad agosto sempre aperti.
6: Vintage.
7: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua.
8: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto.
7: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
8: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
7: Finiti questi, non ce ne sono più.
8: Svuota tutto con saldi.
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Vintage. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
12: 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Centinaia di migranti hanno risposto al tantam sui social che invitava per il 15 di agosto a entrare in massa nell'exclave di Ceuta, come è accaduto il 30 e il 31 luglio scorsi. Ma l'assalto per ora non c'è stato nemmeno a Melilla. Stavolta le forze marocchine hanno presidiato in modo massiccio la zona di confine e hanno respinto con determinazione i migranti, in prevalenza subsahariani che si erano radunati sulle colline tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Per disperderli sono state usate anche cariche della polizia e gas lacrimogeni, con alcuni momenti di grande tensione e scontri. Non si registrano feriti, la situazione è rimasta tesa ma sostanzialmente sotto controllo.
10: Sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia ed è stato abbattuto da un caccia spagnolo.
9: Raid di Israele nel sud del Libano, dove si contano almeno 11 morti e 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. Il portavoce dell'IDF ha confermato il raid, specificando però che è stato colpito il quartiere generale dell'unità Radwan di Hezbollah e che nell'attacco sono stati eliminati il terrorista Ali Samir al-Hassan, comandante di battaglione dell'unità di Radwan di Hezbollah, e diversi altri terroristi. Il primo ministro israeliano Netanyahu accusa Hezbollah di usare scudi umani. Hanno deliberatamente fatto entrare dei civili in quel complesso militare.
10: Violente scosse di terremoto hanno sconvolto l'Indonesia. La prima di magnitudo 7.7 ha colpito l'isola di Flores ed è stata seguita da numerose scosse di assestamento. Qui il bilancio provvisorio parla di almeno 47 morti e decine di feriti, anche se tanti sono i dispersi. A distanza di poche ore un'altra scossa di magnitudo 6.9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra, con l'epicentro localizzato a 126 km a sud-est di Medan, il capoluogo dell'isola. La Farnesina ha reso noto che sono circa 5.000 i cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia. Al momento non risultano vittime o feriti tra i connazionali.
9: In Italia, per la cronaca, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie, sua coetanea, al culmine di una lite e ha poi tentato di togliersi la vita. E quanto accaduto in provincia di Benevento, a nulla sono valsi i soccorsi per la vittima, mentre l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni. A Genova invece un ragazzo di 26 anni ha coltellato sua sorella di 18 e poi è precipitato dalla finestra. Non è ancora chiaro se si tratti di suicidio o di caduta accidentale.
10: Lo sport: Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo uomini agli europei di atletica a Birmingham. Oro anche per Massimo Stano nella maratona di marcia e per Sofia Fiorini nella maratona femminile. Nicolò Martinenghi concede il bis e vince l'oro nei 50 rana agli europei di nuoto a Parigi. Argento per Simone Cerasuolo. Sara Curti conquista il bronzo nei 50 metri stile libero e segna il nuovo record italiano. Ad Anita Gastaldi l'argento nei 200 metri misti.
9: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 16 agosto 2026 è il 228esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:19 e tramonta alle 20:09. I santi del giorno sono Santo Stefano d'Ungheria, San Rocco e Santa Serena di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 agosto del 1924 il cadavere di Giacomo Matteotti, rapito e ucciso da una squadra fascista nel giugno dello stesso anno, viene ritrovato in un bosco a Riano. Nel 1930 il primo cartone animato sonoro a colori, intitolato Fiddlesticks, viene realizzato dalla Ab Iwerks. Nel 1992, per nulla soddisfatto della distribuzione del sistema operativo Linux, l'informatico Ian Murdock lancia GNU Linux Debian, un sistema operativo per computer composto solo da software libero. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 agosto del 1954 debutta in edicola Sport Illustrated, la rivista sportiva più prestigiosa al mondo, che con le sue innovazioni ha fatto scuola nella stampa sportiva statunitense e non. E nel 2008 alle Olimpiadi di Pechino, con una gara stupenda, il giamaicano Usain Bolt arriva primo anche con un'incredibile facilità nei 100 metri piani, con il tempo di 9,69, migliorando di 3 centesimi il suo record mondiale. Esattamente un anno dopo, in occasione dei mondiali di Berlino, Bolt migliorerà ancora il suo record, fermando il cronometro a 9,58 e raggiungendo la velocità massima di 44 km orari. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 agosto del 1982 Miguel Bosé è ai vertici delle classifiche con Bravi ragazzi. Nel 2000 Musica dei Gemelli Diversi è in cima alla Hit Parade. E nel 2013 Neffa pubblica il singolo Dove sei. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il poeta e scrittore statunitense Charles Bukowski, nato ad Andernach il 16 agosto 1920 e scomparso a Los Angeles il 9 marzo 1994. Compie oggi 72 anni il regista premio Oscar James Cameron. Ne compie 68 la regina del pop, Madonna, cantante, attrice e molto altro ancora. Nata a Bay City nel Michigan, è una star della musica mondiale. Stesso numero di candeline per l'attore, regista, sceneggiatore e showman italiano Rocco Papaleo. Spegne 64 candeline l'attore, comico, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Steve Carell. Compie oggi 63 anni l'attore e comico italiano Enzo Salvi. E buon compleanno a Diletta Leotta, la conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana, spegne 35 candeline. Ne spegne 25 il tennista italiano numero uno del mondo, Jannik Sinner. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 16 agosto 1977 del re del rock and roll, Elvis Presley. Nel 2018 ci lasciava invece Aretha Franklin, un mito della musica gospel e dell'R&B. Nel 2019 ci lasciava a 76 anni il grande campione del ciclismo italiano, Felice Gimondi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che anche il più verde diventa fieno.
1: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali. Successi

0: Vintage Spot.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. Autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: Vintage.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
6: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
7: Ha tempo da perdere?
6: Direi di no.
7: E allora ACI Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
6: Ma non sono socio ACI.
7: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. ACI Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
8: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli.
9: Adesso prenotazioni anche online su aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buona domenica 16 agosto con il GR delle buone notizie. Si dice che i popoli nordici siano tra i più felici al mondo, forse grazie anche alle tecniche insegnate come il Lagom, che permette di centrarsi e di capire quando per noi è abbastanza. Il punto infatti non è fare di più, ma fare meglio. Non sono regole da seguire, ma un modo per affrontare la vita concentrandosi su ciò che ci serve davvero. Il Lagom si applica sia nella sfera personale che in quella lavorativa. Vuol dire appunto dare priorità all'essenziale ed evitare il sovraccarico che può portare al burnout. Per anni sono stati considerati un passatempo per intellettuali e lettori voraci. Oggi invece i club del libro stanno vivendo un momento di rinascita pop. Non si tratta solo di leggere un romanzo, ma di condividere un'esperienza. In un'epoca in cui siamo sempre connessi, ma forse più soli, ritrovarsi per parlare di un libro sta diventando un nuovo modo di socializzare, rallentare i ritmi e conoscere persone con interessi simili. A dare una spinta a questo fenomeno sono stati, paradossalmente, proprio i social network. Un incredibile ibrido composto da una stella gigantesca e un grande buco nero al centro è un nuovo oggetto astrofisico scoperto nell'universo primordiale. Chiamato stella buco nero dagli autori dello studio pubblicato sulla rivista Nature, il nuovo corpo celeste potrebbe spiegare la natura dei tanti enigmatici puntini rossi visti dal telescopio spaziale James Webb ai confini dell'universo. Un tempo, quando c'era un concerto, si acquistavano i biglietti qualche giorno prima, adesso si comprano anche un anno prima, ma per essere sicuri di non rischiare il sold out. E la buona notizia è che c'è un incremento di acquisto del 5% rispetto al 2025 nel periodo maggio-settembre, lo rivela Ticket One, piattaforma di ticketing leader del mercato italiano. Oggi il mercato segue tre filoni, cantanti evergreen come Vasco Rossi e gli emergenti come Olly, Geolier, Achille Lauro e poi grandi nomi internazionali.

0: tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15 dove si segnalano rallentamenti per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Per i cantieri notturni in A11 domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Pistoia in entrata in direzione Pisa. Sempre in A11 martedì notte in orario 23:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. A Firenze fino al 23 agosto in atto i lavori per la posa del nuovo asfalto in piazza San Marco. Info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: 66 Vintage Spot.
4: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
5: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
4: Quindi il tempo lo recupero davvero?
5: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
6: Vintage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
7: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
6: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
7: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
6: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
3: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my god.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord sole al mattino, instabilità in aumento dal pomeriggio sulle Alpi, con temporali in estensione serale alle pianure a nord del Po. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro condizioni stabili e in prevalenza soleggiate al mattino. Nel pomeriggio sviluppo di temporali anche diffusi in Appennino. Temperature in calo con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino. Nel pomeriggio qualche rovescio o temporale in formazione lungo l'Appennino, temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
2: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
0: 66 Vintage.

0: 9 e 2 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buongiorno dalla redazione. Sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia. È stato abbattuto da un caccia spagnolo.
5: Raid di Israele nel sud del Libano, dove si contano almeno 11 morti e 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. Il portavoce dell'IDF ha confermato il raid, specificando però che è stato colpito il quartier generale dell'unità Radwan di Hezbollah e che nell'attacco sono stati eliminati il terrorista Ali Samir al-Hassan, comandante di battaglione dell'unità Radwan di Hezbollah, e diversi altri terroristi. Il primo ministro israeliano Netanyahu accusa Hezbollah di usare scudi umani. Hanno deliberatamente fatto entrare dei civili in quel complesso militare.
4: 2 violente scosse di terremoto hanno sconvolto l'Indonesia. La prima, di magnitudo 7.7, ha colpito l'isola di Flores ed è stata seguita da numerose scosse di assestamento. Qui il bilancio provvisorio parla di almeno 47 morti e decine di feriti, anche se tanti sono i dispersi. A distanza di poche ore, un'altra scossa di magnitudo 6.9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra, con l'epicentro localizzato a 126 km a sud-est di Medan, il capoluogo dell'isola. La Farnesina ha reso noto che sono circa 5.000 i cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia. Al momento non risultano vittime o feriti tra i connazionali.
5: Voltiamo pagina. Centinaia di migranti hanno risposto al tamtam sui social che invitava per il 15 di agosto ad entrare in massa nell'exclave di Ceuta, come è accaduto il 30 e il 31 luglio scorsi. Ma l'assalto per ora non c'è stato, nemmeno a Melija. Stavolta le forze marocchine hanno presidiato in maniera massiccia la zona di confine e hanno respinto con determinazione i migranti, in prevalenza sahariani, che si erano radunati sulle colline tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Per disperderli sono state usate anche cariche della polizia e gas lacrimogeni, con alcuni momenti di grande tensione e di scontri. Non si registrano feriti, la situazione è rimasta tesa ma sostanzialmente sotto controllo.
4: In Italia ora nessun passo indietro di Ranucci, malgrado la bufera sulla vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report, ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai, Corsini. Non trovano riscontro invece le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla RAI. Tensione nel CDA RAI, Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti puntati intanto sui cellulari e i PC di La Vitola.
5: Cambiamo argomento. Il divieto dei social ai minori di 15 anni, voluto fortemente dal presidente francese Macron, è stato bocciato dal Consiglio Costituzionale. Secondo la consulta francese, la misura viola in modo improprio, non necessario e sproporzionato la libertà di espressione dei minori. Un divieto così ampio, sottolineano i giudici, si applicherebbe a servizi di comunicazione online, i cui rischi per la salute e la sicurezza dei minori non sono appurati. Macron invece insiste e incarica il primo ministro Le Cornu a procedere a riscrivere la legge per arrivare ad una soluzione entro il termine del suo mandato nella primavera del 2027.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
1: 80, 90, 100. 100% vintage.
3: 100 successi immortali.
1: Successi immortali.
3: Su 66 vintage.
6: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: 70 80 90. 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Spot.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
4: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
5: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
1: Vintage.
5: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
6: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
5: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
7: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
1: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano rallentamenti per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In A1 verso Bologna rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Per i cantieri notturni in A11 domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Pistoia in entrata in direzione Pisa. Sempre in A11 martedì notte in orario 23:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. A Firenze fino al 23 agosto in atto i lavori per la posa del nuovo asfalto in piazza San Marco. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
4: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
3: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
4: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria. E solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
3: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
5: Ad agosto sempre aperti.
3: Vintage. Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
4: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
3: Donato Gomme e Service, driver center rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
5: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: 66 Vintage.

0: Elsa e Vintage Spot.
1: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
2: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
1: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
3: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
4: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
5: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
4: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
1: Vintage.
6: Con GMF la tua auto è in buone mani.
1: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
6: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
1: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
7: Vintage.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90.
2: Let's go. Sono le 9 e 59 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: L'apertura andiamo in Ungheria, dove un incidente d'autobus avvenuto nella notte su un'autostrada ha provocato la morte di 12 persone e il ferimento grave di almeno altre 10. Lo ha annunciato il primo ministro Péter Maghiar su Facebook. Secondo un comunicato della polizia ungherese, un pullman immatricolato in Polonia si è ribaltato intorno all'una sull'autostrada M3 mentre viaggiava a est di Budapest.
8: Sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia e è stato invece abbattuto da un caccia spagnolo.
9: In Italia ora, clamoroso furto d'arte ieri sera al Museo Regionale di Messina. Ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale espositive eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a sottrarre dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. I malviventi hanno agito con precisione, portando via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. Sul posto le forze di polizia insieme agli specialisti della scientifica che hanno avviato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell'effrazione e raccogliere elementi utili a identificare i responsabili.
8: Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea al culmine di una lite e ha poi tentato di togliersi la vita. È quanto accaduto a Sant'Angelo a Cupolo in provincia di Benevento. A nulla sono valsi i soccorsi per la vittima, mentre l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni. A Genova invece un ragazzo di 26 anni ha accoltellato sua sorella di 18 e poi è precipitato dalla finestra. Non è ancora chiaro se si tratta di suicidio o di una caduta accidentale.
9: Voltiamo pagina, nessun passo indietro di Ranucci malgrado la bufera sulla vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report, ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Non trovano riscontro le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla Rai. Intanto c'è tensione nel CDA Rai, Ranucci sarà sentito a settembre dai PM, riflettori degli inquirenti puntati intanto sui cellulari e PC di la vitola.
8: Lo sport, Quadrella e Batocletti, regine d'Europa, Tamberi una leggenda. Pioggia di medaglie sullo sport azzurro tra gli europei di nuoto di Parigi e quelli di atletica di Birmingham. Bis d'oro sia per la nuotatrice romana che per la fondista trentina, che bissa nei 10.000 il successo dei 5.000. Ma il trionfo speciale è quello di Jimbo, che salta 2.32 dopo l'errore in avvio a 2.18. Non solo, Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo, oro anche per Massimo Stano nella maratona di marcia e per Sofia Fiorini nella maratona femminile. Nicola Martinenghi concede il bis e vince l'oro nei 50 metri rana agli europei di nuoto. Argento per Simone Cerasuolo. Sara Curtis conquista il bronzo nei 50 metri stile libero e segna il nuovo record italiano. Ad Anita Gastaldi l'argento nei 200 metri misti.
9: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 16 agosto 2026 è il 228 giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:19 e tramonta alle 20:09. I santi del giorno sono Santo Stefano d'Ungheria, San Rocco e Santa Serena di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 agosto del 1924 il cadavere di Giacomo Matteotti, rapito e ucciso da una squadra fascista nel giugno dello stesso anno, viene ritrovato in un bosco a Riano. Nel 1930 il primo cartone animato sonoro a colori, intitolato Fiddlesticks, viene realizzato dalla Ab Iwerks. Nel 1992, per nulla soddisfatto della distribuzione del sistema operativo Linux, l'informatico Ian Murdoch lancia GNU Linux Debian, un sistema operativo per computer composto solo da software libero. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 agosto del 1954 debutta in edicola Sport Illustrated, la rivista sportiva più prestigiosa al mondo, che con le sue innovazioni ha fatto scuola nella stampa sportiva statunitense e non. E nel 2008 alle Olimpiadi di Pechino, con una gara stupenda, il giamaicano Usain Bolt arriva primo anche con un'incredibile facilità nei 100 metri piani, con il tempo di 9:69, migliorando di 3 centesimi il suo record mondiale. Esattamente un anno dopo, in occasione dei mondiali di Berlino, Bolt migliorerà ancora il suo record, fermando il cronometro a 9:58 e raggiungendo la velocità massima di 44 km orari. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 agosto del 1982 Miguel Bosé è ai vertici delle classifiche con Bravi ragazzi. Nel 2000 Musica, dei Gemelli Diversi, è in cima alla Hit Parade. E nel 2013 Neffa pubblica il singolo Dove sei. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il poeta e scrittore statunitense Charles Bukowski, nato ad Andernach il 16 agosto 1920 e scomparso a Los Angeles il 9 marzo 1994. Compie oggi 72 anni il regista premio Oscar James Cameron. Ne compie 68 la regina del pop, Madonna, cantante, attrice e molto altro ancora. Nata a Bay City nel Michigan, è una star della musica mondiale. Stesso numero di candeline per l'attore, regista, sceneggiatore, showman italiano Rocco Papaleo. Spegne 64 candeline l'attore, comico, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Steve Carell. Compie oggi 63 anni l'attore e comico italiano Enzo Salvi. E buon compleanno a Diletta Leotta, la conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana, spegne 35 candeline. Ne spegne 25 il tennista italiano numero uno del mondo, Jannik Sinner. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 16 agosto 1977 del re del rock and roll, Elvis Presley. Nel 2018 ci lasciava invece Aretha Franklin, un mito della musica gospel e dell'R&B. Nel 2019 ci lasciava a 76 anni il grande campione del ciclismo italiano, Felice Gimondi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che anche il più verde diventa fieno.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Sei Vintage Spot.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Vintage. Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
5: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
4: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
5: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15 rallentamenti per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno. Per i cantieri notturni in A11 domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Pistoia in entrata in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Che succede?
4: Un topo!
3: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
5: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
3: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
6: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
7: Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti. Il modo

0: Marte di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952 Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
1: Vintage. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 866 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage Spot.
14: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
15: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
16: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazioni al PRA.
15: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
16: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: Vintage.
17: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
18: Ha tempo da perdere?
17: Direi di no.
18: E allora AC Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
17: Ma non sono socio AC.
18: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. AC Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
17: AC Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su acempoli.it per un servizio ancora più veloce.
0: Vintage.
19: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
17: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 11 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In apertura alla guerra in Ucraina, sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con Ucraina e la Moldavia, è stato abbattuto da un caccia spagnolo.
6: Un incidente d'autobus avvenuto nella notte su un'autostrada in Ungheria ha provocato la morte di 12 persone e il ferimento grave di almeno altre 10. Lo ha annunciato il primo ministro Peter Magyar su Facebook. Secondo un comunicato della polizia ungherese, un pullman immatricolato in Polonia si è ribaltato intorno all'una sull'autostrada M3 mentre viaggiava in direzione Mezőkereszt ad est di Budapest.
7: Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con 20.232 rilevamenti, il meno 28%. Seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, il meno 55%. Unica rotta in aumento del più 37%, quella del Mediterraneo occidentale con 11.217 attraversamenti. Segnalati intanto 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana.
6: Centinaia di migranti hanno risposto al tamtam sui social che invitava per il 15 di agosto a entrare in massa nell'ex clave di Ceuta, come è accaduto il 30 e il 31 luglio scorsi, ma l'assalto per ora non c'è stato, nemmeno a Melija. Stavolta le forze marocchine hanno presidiato in maniera massiccia la zona di confine e hanno respinto con determinazione i migranti, in prevalenza subsahariani, che si erano radunati sulle colline tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Per disperderli sono state usate anche cariche della polizia e gas lacrimogeni, con alcuni momenti di grande tensione e di scontri. Non si registrano feriti, la situazione è rimasta tesa ma sostanzialmente sotto controllo.
7: In Italia ora, clamoroso furto d'arte ieri sera al Museo Regionale di Messina. Ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale espositive eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a sottrarre dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. I malviventi hanno agito con precisione, portando via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. Sul posto le forze di polizia insieme agli specialisti della scientifica che hanno avviato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell'effrazione e raccogliere elementi utili a identificare i responsabili.
6: Ultima pagina, dopo settimane di caldo e afa opprimente dominati dall'anticiclone africano, il quadro meteorologico sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi sono previsti i primi temporali, segno di una possibile svolta più profonda, attesa poi per la prossima settimana. Secondo gli esperti meteo, oggi arrivano rovesci su Alpi, Prealpi e vicine pianure del nord. I temporali si estenderanno nelle ore pomeridiane anche ai rilievi del centro-sud. Sul resto del paese invece avremo ancora maggiori schiarite, con temperature sopra le medie climatiche di riferimento. La vera svolta è attesa per la prossima settimana, quando è previsto il passaggio di 2 perturbazioni.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
0: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: No.
1: Questa è 66 Vintage. 66 Vintage Spot.
2: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
3: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
2: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
3: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
2: Finiti questi, non ce ne sono più!
3: Svuota tutto con saldi!
2: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
5: Ad agosto sempre aperti.
4: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2026. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
8: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
1: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 code a tratti tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Genova. Tra Viareggio e l'allacciamento con la 15 si segnalano code

0: Aran.cucine.it.
1: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
2: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Vintage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
4: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
3: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
4: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
3: Vintage.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
6: Sì.
5: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
8: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di atletica, un altro salto azzurro nell'oro ed è la terza notte consecutiva all'Alexander Stadium di Birmingham. Dopo Derkac e Tamberi, questa volta tocca ad Andy Diaz nel triplo mettersi al collo la medaglia più preziosa. Per l'azzurro un sensazionale 18-15 che vale il record italiano. Col bronzo di Andrea Dalla Valle diventa la settima medaglia in un sabato emozionante. Mai nella storia della nostra atletica avevamo collezionato tanti podi in una sola giornata. E che peccato per i quarti posti di Yaman Krippa nei 10.000 e delle ragazze nella 4%, mentre la staffetta maschile perde la medaglia e il testimone sul rettilineo finale con Ceccarelli. Italia in testa al medagliere a quota 17 metalli, staccati i padroni di casa della Gran Bretagna. Oggi ultima giornata di gare, si parte con la maratona. Nella sessione serale attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo si assegnano anche le medaglie dell'asta, del giavellotto femminile, dei 3.000 siepi maschili e dei 1.500 femminili. Gran finale con le due 4x400 con l'Italia protagonista. Ferragosto entusiasmante anche a Parigi. L'Italia celebra un'altra giornata di festa agli europei di nuoto con la doppietta nei 50 rana. Secondo oro di Martinenghi dopo quello nei 100. Cerasuolo e argento, così come Anita Gastaldi nei 200 misti. Quinta medaglia per Sara Curtis, bronzo nei 50 stile. Oggi ultima giornata di gare in vasca. L'Italia, attualmente prima nel medagliere, può dire la sua nei 100 dorso con Ceccon e nei 50 rana femminili, dove Benedetta Pilato ha conquistato il pass con il miglior crono d'accesso. Simona Quadarella si cimenterà pure nei 400 stile libero dopo la doppietta d'oro ottenuta negli 800 e 1500. Occhi puntati infine sulle due staffette 4% miste con Sara Curtis, che punta a conquistare il suo sesto sigillo nella prova femminile. E siamo al calcio. Coppa Italia senza sorprese dopo le prime due serate dei 32esimi di finale. Dopo le qualificazioni di Fiorentina, Parma, Cagliari e Monza, passano il turno anche Torino, Venezia e Udinese, tutte di misura rispettivamente contro Carrarese, Modena e Padova. Nella sfida fra squadre cadette invece il Sud Tirol ha avuto la meglio sul Catanzaro dopo il calcio di rigore. Si chiude con un pareggio 2-2 contro il Borussia Dortmund il prestagione della Roma. Succede tutto nel primo tempo, giallorossi che vanno sul 2-0 con Dybala e Cristante dopo 10 minuti, poi la rimonta dei tedeschi. Lunedì 24 agosto l'esordio in campionato contro la Fiorentina. L'Inter batte invece 1-0 il Betis Siviglia in amichevole a Bari grazie al gol di Stones. Il centralone inglese impatta col destro al volo una sponda di Pavard con la testa e regala la vittoria a Chivu. Un buon test in vista del match col Monza quando sarà vietato sbagliare. Tennis, si chiude al secondo turno il Masters 1000 di Cincinnati di Matteo Berrettini. Il romano esce di scena contro Lechka con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3. Prova in colore di Luciano Darderi, che saluta Cincinnati dopo appena un'ora e 10 minuti, battuto dall'australiano Ijikata con un netto 6-4, 6-2. Vola al terzo turno Flavio Cobolli. L'azzurro torna al successo a 38 giorni dall'ultima vittoria, superando Kecmanovic in 3-7. Debutto amaro per Arnaldi, battuto in 3-7 dallo spagnolo Landaluse. Mattia Bellucci fuori a testa alta con Mensik. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Spot.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
4: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lì.
0: Sul palco, lo show di Cagliostro, musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
4: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 331-9806-201.
5: Vintage.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summerville.
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
5: Sì.
6: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it
8: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 11:59 minuti.
3: 66 vintage.
4: 66 vintage. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Un saluto dalla redazione.
9: In primo piano la cronaca. Una donna è stata uccisa la notte scorsa da Mendolara, comune nel Cosentino, e i carabinieri stanno ora ricercando il compagno, un 42enne di nazionalità albanese, per chiarire la sua posizione. La vittima, Ornella Fora Stefano, di 46 anni, sarebbe stata selvaggiamente picchiata. La donna è stata portata all'ospedale di Trebisacce, non è ancora chiaro se dal compagno, ed è stata lasciata fuori dall'ingresso.
8: Clamoroso furto d'arte ieri sera al Museo Regionale di Messina. Ladri sono riusciti a introdursi nelle sale eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a rubare capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. I malviventi hanno agito con precisione, portando via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta a bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente in una teca blindata. La procura ha aperto un'inchiesta.
9: Sono iniziati ad arrivare i primi aiuti per migliaia di sfollati sull'isola indonesiana di Flores, colpita da un forte terremoto che ha provocato almeno 48 morti, decine di feriti e danni a centinaia di abitazioni ed edifici. Circa 5.000 persone hanno lasciato le proprie case dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola nella mattina di sabato. Nelle ore successive sono state registrate almeno 341 scosse di assestamento. In alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici.
8: Il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah mentre si intensifica l'escalation nel sud del Libano. Nessun conto e nessun fronte resterà aperto. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto su X. Le sue parole arrivano dopo una nuova ondata di attacchi israeliani ieri nel sud del Libano, che ha ucciso almeno 11 persone. La IDF ha dichiarato di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco contro le sue truppe, in cui sono rimasti gravemente feriti 3 soldati. L'escalation è una delle più gravi dalla tregua di giugno tra Israele ed Hezbollah.
9: Un incidente d'autobus avvenuto nella notte su un'autostrada in Ungheria ha provocato la morte di 12 persone e il ferimento grave di almeno altre 10, lo ha annunciato il primo ministro Magyara su Facebook. Il pullman immatricolato in Polonia ha fatto sapere alla polizia si è rovesciato intorno all'1 sull'autostrada M3 mentre viaggiava a est di Budapest.
8: Dopo settimane di caldo e afa, il meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi sono previsti i primi temporali su Alpi, Prealpi e pianure del nord. I rovesci si estenderanno nel pomeriggio anche ai rilievi del centro-sud. Sul resto del paese invece ci saranno maggiori schiarite con temperature ancora sopra le medie della stagione. La settimana prossima è previsto il passaggio di 2 perturbazioni con temporali anche intensi su Liguria di Levante, Alpi, Prealpi e sulle pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni poi raggiungeranno anche parte del centro-sud. Martedì e mercoledì tornerà il sole, con un calo generale delle temperature in linea con le medie stagionali.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
3: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
4: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
5: Vintage.
6: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
6: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
7: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: quella lavorativa. Vuol dire appunto dare priorità all'essenziale ed evitare il sovraccarico che può portare al burnout. Per anni sono stati considerati un passatempo per intellettuali e lettori voraci. Oggi invece club del libro stanno vivendo un momento di nascita pop. Non si tratta solo di leggere un romanzo, ma di condividere un'esperienza. In un'epoca in cui siamo sempre connessi, ma forse più soli, ritrovarsi per parlare di un libro sta diventando un nuovo modo di socializzare, rallentare i ritmi e conoscere persone con interessi simili. A dare una spinta a questo fenomeno sono stati, paradossalmente, proprio i social network. Un incredibile ibrido composto da una stella gigantesca e un grande buco nero al centro è un nuovo oggetto astrofisico scoperto nell'universo primordiale. Chiamato stella buco nero dagli autori dello studio pubblicato sulla rivista Nature, il nuovo corpo celeste potrebbe spiegare la natura dei tanti enigmatici puntini rossi visti dal telescopio spaziale James Webb ai confini dell'universo. Un tempo, quando c'era un concerto, si acquistavano i biglietti qualche giorno prima. Adesso si comprano anche un anno prima per essere sicuri di non rischiare il sold out. E la buona notizia è che c'è un incremento di acquisto del 5% rispetto al 2025 nel periodo maggio-settembre, rivela Ticket One, piattaforma di ticketing leader del mercato italiano. Oggi il mercato segue tre filoni, cantanti evergreen come Vasco Rossi e gli emergenti come Olly, Geolier, Achille Lauro e poi grandi nomi internazionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna, per il traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna, rallentamenti sulla direttissima tra Aglio e Firenzuola Mugello. In A15, 5 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In A12, code a tratti tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Genova. Tra Viareggio e l'allacciamento con la 15 si segnalano code a tratti in direzione Genova e rallentamenti in direzione Rosignano. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: 66 Vintage Spot.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
3: Vintage.
4: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
5: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
4: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
6: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
3: Vintage.
4: Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
6: Ad agosto sempre aperti.
3: Vintage.
4: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
3: 66 Vintage.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, l'è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: Eisa e Vintage Spot.
1: Spingi al massimo, vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottico colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta, l'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da ottico colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
2: Ad agosto sempre aperti.
0: Vintage.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2026. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
5: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
6: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
7: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
6: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
7: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
6: Finiti questi, non ce ne sono più!
7: Svuota tutto con saldi!
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
8: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 66 VIN. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 13:00.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In apertura alla guerra in Ucraina, sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia e è stato abbattuto da un caccia spagnolo.
4: Un incidente d'autobus avvenuto nella notte su un'autostrada in Ungheria ha provocato la morte di 12 persone e il ferimento grave di almeno altre 10. Lo ha annunciato il primo ministro Peter Magyar su Facebook. Secondo un comunicato della polizia ungherese, un pullman immatricolato in Polonia si è ribaltato intorno all'una sull'autostrada M3 mentre viaggiava in direzione di Mezőkeresztes, ad est di Budapest.
5: In Italia, per la cronaca, una donna è stata uccisa la notte scorsa da Mendolara, comune del Cosentino, e i carabinieri stanno ora ricercando il compagno, un 42enne di nazionalità albanese, per chiarire la sua posizione. La vittima, Ornella Fora Stefano, 46 anni, sarebbe stata selvaggiamente picchiata. La donna è stata portata in ospedale, non è ancora chiaro se dal compagno, ed è stata lasciata fuori dall'ingresso.
4: A Milano una ragazza di 19 anni ha denunciato una violenza sessuale in corso Como, zona della Movida, poco distante da una famosa discoteca. Ai carabinieri la giovane ha riferito di essere stata violentata da un uomo che aveva appena conosciuto nel locale. Allo studio degli inquirenti, che stanno indagando sul caso, le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per rintracciare il presunto aggressore. La ragazza, soccorsa dai militari, è stata trasportata alla clinica Mangiagalli per essere affidata agli esperti del servizio violenza sessuale e domestica.
5: Dopo settimane di caldo e afa, il meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi sono previsti i primi temporali su Alpi, Prealpi e pianure del nord. I rovesci si estenderanno nel pomeriggio anche ai rilievi del centro-sud. Sul resto del paese invece ci saranno maggiori schiarite con temperature ancora sopra le medie della stagione. La settimana prossima è previsto il passaggio di 2 perturbazioni con temporali anche intensi su Liguria di Levante, Alpi, Prealpi e sulle pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni poi raggiungeranno anche parte del centro-sud. Martedì e mercoledì tornerà il sole con un calo generale delle temperature in linea con le medie stagionali.
4: Atletica, ultima giornata di gare agli europei di Birmingham. Arriva argento nella maratona maschile. Nella femminile oro alla finlandese Vainio, ma l'Italia è argento a squadre. Nella sessione serale attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo si assegnano anche le medaglie dell'asta con il solito Duplantis super favorito, del giavellotto femminile, dei 3.000 siepi maschili e dei 1.500 femminili. Gran finale con le 2 4x400, con l'Italia protagonista.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
0: 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vantage Spot.
1: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
2: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
1: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
2: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
1: Vintage.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
1: Vintage.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summerville.
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
6: Sì.
5: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
8: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così.
2: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di atletica, un altro salto azzurro nell'oro ed è la terza notte consecutiva all'Alexander Stadium di Birmingham. Dopo Derkac e Tamberi, questa volta tocca ad Andy Diaz nel triplo mettersi al collo la medaglia più preziosa. Per l'azzurro un sensazionale 18-15 che vale il record italiano. Col bronzo di Andrea Dalla Valle diventa la settima medaglia in un sabato emozionante. Mai nella storia della nostra atletica avevamo collezionato tanti podi in una sola giornata. E che peccato per i quarti posti di Yaman Krippa nei 10.000 e delle ragazze nella 4%, mentre la staffetta maschile perde la medaglia e il testimone sul rettilineo finale con Ceccarelli. Italia in testa al medagliere a quota 17 metalli, staccati i padroni di casa della Gran Bretagna. Oggi ultima giornata di gare, si parte con la maratona. Nella sessione serale attesa per la rissa Iapichino nel salto in lungo si assegnano anche le medaglie dell'asta, del giavellotto femminile, dei 3.000 siepi maschili e dei 1.500 femminili. Gran finale con le due 4x400 con l'Italia protagonista. Ferragosto entusiasmante anche a Parigi. L'Italia celebra un'altra giornata di festa agli europei di nuoto con la doppietta nei 50 rana. Secondo oro di Martinenghi dopo quello nei 100. Cerasualo e argento, così come Anita Gastaldi nei 200 misti. Quinta medaglia per Sara Curtis, bronzo nei 50 stile. Oggi ultima giornata di gare in vasca. L'Italia, attualmente prima nel medagliere, può dire la sua nei 100 dorso con Ceccon e nei 50 rana femminili, dove Benedetta Pilato ha conquistato il pass con il miglior crono d'accesso. Simona Quadarella si cimenterà pure nei 400 stile libero dopo la doppietta d'oro ottenuta negli 800 e 1500. Occhi puntati infine sulle due staffette 4% miste con Sara Curtis, che punta a conquistare il suo sesto sigillo nella prova femminile. E siamo al calcio. Coppa Italia senza sorprese dopo le prime due serate dei 32esimi di finale. Dopo le qualificazioni di Fiorentina, Parma, Cagliari e Monza, passano il turno anche Torino, Venezia e Udinese, tutte di misura rispettivamente contro Carrarese, Modena e Padova. Nella sfida fra squadre cadette invece il Sud Tirol ha avuto la meglio sul Catanzaro dopo il calcio di rigore. Si chiude con un pareggio 2-2 contro il Borussia Dortmund, il prestagione della Roma. Succede tutto nel primo tempo, giallorossi che vanno sul 2-0 con Dybala e Cristante dopo 10 minuti, poi la rimonta dei tedeschi. Lunedì 24 agosto l'esordio in campionato contro la Fiorentina. L'Inter batte invece 1-0 il Betis Siviglia in amichevole a Bari grazie al gol di Stones. Il centralone inglese impatta col destro al volo una sponda di Pavard con la testa e regala la vittoria a Chivu. Un buon test in vista del match col Monza, quando sarà vietato sbagliare. Tennis, si chiude al secondo turno il Masters 1000 di Cincinnati di Matteo Berrettini. Il romano esce di scena contro Lechka con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3. Prova in colore di Luciano Darderi, che saluta Cincinnati dopo appena un'ora e 10 minuti, battuto dall'australiano Iggy Kata con un netto 6-4, 6-2. Vola al terzo turno Flavio Cobolli. L'azzurro torna al successo a 38 giorni dall'ultima vittoria, superando Kecmanovic in 3-7. Debutto amaro per Arnaldi, battuto in 3-7 dallo spagnolo Landaluse. Mattia Bellucci fuori a testa alta con Mensik. E per ora

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 4 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 406 tra Fabro e Valdichiana. Sempre verso Bologna per il traffico intenso, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccherà.

0: I rallentamenti sulla direttissima tra Aglio e Firenzuola Mugello. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo in fiamme al chilometro 331 tra Incisa Reggello e Valdarno. In A15, 4 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A12 tra Viareggio e l'allacciamento con l'A15 per il traffico intenso, code a tratti in direzione Genova e rallentamenti in direzione Rosignano. Ed è tutto, buon viaggio.
1: 6 Vintage Spot.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
4: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Vintage.
5: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
7: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
6: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
8: Ma io questa non me l'avevo.
6: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
1: Vintage.
9: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
1: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Sono le 14 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: In primo piano gli esteri con i pesanti attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca afferma di aver abbattuto 822 droni ucraini nel più massiccio attacco dall'inizio dell'anno, con circa 600 velivoli diretti verso la capitale. Raid russi hanno invece colpito Kiev e Kryvyi Rih. Secondo Zelensky il bilancio è di almeno 3 morti e 20 feriti. Tensione anche nello spazio NATO. Un caccia spagnolo ha abbattuto in Romania un drone che, secondo l'Alleanza Atlantica, sembrerebbe russo.
7: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente dopo l'Angelus a Castel Gandolfo. Il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati per una pace giusta e duratura. Leone inoltre ha condannato disuguaglianze e discriminazioni che calpestano la dignità delle persone.
8: La cronaca: furto d'arte al Museo regionale di Messina. Nella serata di Ferragosto alcuni ladri sono riusciti a illudere i sistemi di sicurezza e a sottrarre 4 opere attribuite ad Antonello da Messina. 3 delle 5 tavole superstiti del celebre politico di San Gregorio e una preziosa tavoletta bifronte prelevata da una teca blindata. 2 opere sarebbero state successivamente ritrovate su un muretto. Il museo è stato chiuso al pubblico mentre proseguono le indagini della polizia e della scientifica.
7: Una donna di 46 anni è stata trovata morta nella notte davanti all'ospedale di Trevisacce nel Cosentino. Secondo la prima ricostruzione sarebbe stata brutalmente picchiata e successivamente lasciata davanti alla struttura sanitaria dove i soccorsi si sono rivelati inutili. Il compagno 42enne inizialmente reperibile è stato rintracciato nel porto di Bari mentre stava per partire. Sarà ascoltato dagli investigatori. I carabinieri indagano per ricostruire quanto accaduto e non escludono l'ipotesi del femminicidio.
8: Domenica di Ferragosto da Bolino Rosso sulle strade italiane con traffico intenso per i primi rientri verso le grandi città e criticità previste soprattutto nel pomeriggio e in serata. Sul fronte meteo ancora caldo intenso con punte fino a 36-38 gradi, ma da oggi una perturbazione atlantica porterà temporali al nord e un progressivo calo delle temperature destinato poi a estendersi al resto della penisola.
7: Lo sport: ancora medaglie per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 50 rana davanti al compagno di squadra Simone Cerasuolo che si aggiudica l'argento. Sul podio anche Sara Curtis, bronzo nei 100 stile libero, mentre Anita Castaldi conquista l'argento nei 200 misti. In serata attesa anche per la finale della 4x200 stile libero mista. Medaglie anche per Pietro Riva che chiude in seconda posizione la maratona maschile dei campionati europei di atletica di Birmingham.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
9: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Sei vintage, spot.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Vintage.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua.
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto.
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone Relax.
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto, con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Riccardo!
4: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Vintage.
7: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
8: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
7: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
9: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
10: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per un veicolo in avaria a 1 chilometro di coda tra Incisa Reggello e Valdarno. In direzione Bologna per traffico intenso, code tra Fabbro e Chiusi, code a tratti tra Calenzano e Barberino. Sulla A12 in direzione Genova per traffico intenso, code a tratti tra il Bivio per Viareggio e il Bivio per la A15. Sulla A15 per lavori in direzione Parma, 4 km di coda tra Pontremoli e Berceto. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Picarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: 66 Vintage Spot.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
5: Vintage. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Vintage.
9: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
10: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
11: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
10: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
12: Ma io questa non me l'avevo.
10: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
2: Sei Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di atletica. Birmingham, ultima giornata di gare e arrivano subito due argenti per l'Italia nelle maratone. Nella gara maschile Pietro Riva è secondo in 2:09:18 alle spalle soltanto del tedesco Petros, oro. Medaglia d'argento per l'Italia nella classifica squadre femminile. Rebecca Lonedo è sesta davanti a Sofia Jeremchuk. 21esima Giovanna Epis. Nella gara individuale vince dominando la finlandese Vainio. Azzurri sempre in testa al medagliere, ma la Gran Bretagna si avvicina nel conto degli ori. Oggi tanti altri azzurri in pista e in pedana. Oliveri si è preso un posto nella finale del salto con l'asta maschile, dove Duplantis si è già prenotato l'oro. Paola Padovan è in quella del giavellotto, attesissima la finale del lungo con Larissa Iapichino, mentre gli azzurri nei 3000 siepi, nei 1005 ci sarà Ludovica Cavalli. Il sipario si chiude con lo spettacolo delle staffette 4x400. L'Italia ha portato in finale sia quella femminile che la maschile, quest'ultima con il nuovo record italiano e dei campionati firmato in semifinale. Pensare a una medaglia per chiudere in bellezza è lecito. Ieri sera l'oro di Andy Diaz nel salto triplo, bronzo ad Andrea Dalla Valle. Ed è grande Italia anche nella ginnastica ritmica. Nell'ultima giornata dei mondiali una super Sofia Raffaeli conquista l'argento nel cerchio. Siamo al nuoto, l'ultima giornata degli europei di Parigi si apre ancora nel segno di Sarah Curtis, che in apertura di staffetta sigla il nuovo record nazionale dei 100 d'orso. La 4% mista femminile conquista il pass per la finale di oggi pomeriggio con il miglior crono. Avanza anche la 4% mista maschile, ma con il terzo tempo. Simona Quadarella conquista il passo per la finale dei 400 stile con il terzo crono. Dopo i due ori negli 800 e 1500, la romana andrà a caccia della tripletta. Grande attesa anche per le finali di Thomas Cecona nei 100 d'orso e di Benedetta Pilato nei 50 rana. Il calcio mercato, Juventus e Bologna hanno definito gli ultimi dettagli formali per il trasferimento di Lukumi a Bologna. Oggi visite mediche per il difensore colombiano. Operazione da 20 milioni di euro più bonus. I bianconeri ci riprovano intanto per il Dibu Martinez, anche se in questo momento non ci sono segnali di riapertura da parte dell'argentino. Operazione ovviamente legata all'eventuale trasferimento di Suzuki all'Aston Villa. Vicario resta in attesa. L'Inter ha ufficializzato Spence, che arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. L'inglese ha firmato un contratto di 5 anni e 3 milioni più bonus a stagione. La Roma ha dato l'impasse su Rodrigo Mora, valuta anche altri profili. In lista ci sono Fofana, classe 2005 del Lione, e Nkunku, che è in uscita dal Milan e con il quale c'è già stato un contatto. In casa Napoli si lavora invece per sbloccare la trattativa Badiashile. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ok di De Laurentiis ai bonus aggiuntivi chiesti dal Chelsea al prestito oneroso per sbloccare definitivamente la trattativa. Tennis domenica con tre azzurri protagonisti a Cincinnati. Debutto per Musetti contro il tedesco Altmaier. Tornano in campo anche Sonego e Stefanini. Salutano intanto Cincinnati, Berrettini, Darderi, Arnaldi e Bellucci. Fuori all'esordio anche Novak Djokovic. È tutto, a più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
3: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
4: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
3: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
5: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: Vintage.
2: Spingi al massimo. vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
4: Ad agosto sempre aperti.
0: 66 Vintage.

0: le 15 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con il Medio Oriente. L'Iran avverte che continuerà a combattere fino alla sconfitta di Stati Uniti e Israele. Ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà sotto il controllo di Teheran, respingendo le rivendicazioni di Donald Trump. Intanto Israele intensifica i raid nel sud del Libano, almeno 11 morti e 19 feriti. L'esercito israeliano afferma di aver ucciso anche altri comandanti di Hezbollah. Nel frattempo, dal Vaticano, dopo l'Angelus e Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale.
6: E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
4: Grave aggressione a Barcellona, dove un italiano di 21 anni, Nicola Maggiotto, originario del Trevigiano, è ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico con lesioni cerebrali. Il giovane, in vacanza con alcuni amici, sarebbe stato aggredito fuori da un locale da una dozzina di ragazzi. Colpito violentemente alla nuca, ha perso conoscenza. Ferito anche un amico intervenuto per difenderlo. Il momento è ancora da chiarire, mentre la polizia spagnola indaga per identificare gli aggressori.
5: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. I legali di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, presenteranno nei prossimi giorni una nuova richiesta di riesame delle misure cautelari e valutano un nuovo interrogatorio per chiarire alcuni passaggi giudicati fumosi dai magistrati. La difesa sostiene inoltre che dagli atti risulterebbe che lo stesso Ranucci avesse chiesto un rafforzamento della scorta.
4: Ultimi giorni di caldo intenso sull'Italia, oggi l'anticiclone mantiene temperature elevate con punte di 36-38 gradi soprattutto al centro-sud. Da queste ore però una perturbazione atlantica comincerà a interessare il nord portando temporali un primo calo termico. Tra lunedì e martedì l'aria più fresca si estenderà progressivamente al resto della penisola mettendo fine alla lunga fase di caldo africano.
5: E il caldo record cambia le abitudini dei vacanzieri e premia la montagna. Secondo le stime di Assoturismo Confesercenti, nel weekend di Ferragosto le località montane italiane registrano circa 1,6 milioni di presenze. Per l'intero mese di agosto sono previsti 11,7 milioni di pernottamenti, in crescita del 2,3% rispetto allo scorso anno. Agosto diventa così il mese più importante per il turismo montano, superando ormai anche i picchi della tradizionale stagione invernale.
4: Vediamo lo sport. L'Italia difende dalla Gran Bretagna il primato del medagliere agli europei di atletica di Birmingham. Questa mattina Pietro Riva ha conquistato l'argento nella maratona, mentre l'Italia femminile ha centrato il secondo posto nella classifica squadre. Nell'ultima giornata di gare le speranze azzurre di arricchire ulteriormente il bottino sono affidate soprattutto alla rissa Iapichino, impegnata nella finale del salto in lungo. Medaglia d'argento per Sofia Raffaeli ai mondiali di ginnastica ritmica di Sofia.
5: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Ottanta, 90, 100, 100% vintage,
7: 100 successi immortali,

0: Questa è 66 Vintage. 70 80 90. Non stop. 66 Vintage. Spot.
1: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
2: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
1: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
3: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
1: Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
7: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per un veicolo in avaria a un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Valdarno. In direzione Bologna per traffico intenso, code tra Fabbro e Chiusi. Code a tratti tra Calenzano e Barberino. Sulla A12 in direzione Genova per traffico intenso, code a tratti tra

0: onde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Vintage.
1: Che succede?
2: Un topo!
1: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
3: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
1: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
4: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
0: Vintage. Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
5: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
0: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
5: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
0: Vintage.
6: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
7: 66 Vintage.

0: Pensa ai vintage, spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
3: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
4: Vintage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
5: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del centro aiuto donna Lilith.
4: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
5: Tutti insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
4: Vintage.
6: Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
6: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
4: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4641 176 e su autofficinagmf.it. 66

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 16 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In primo piano la grave aggressione a Barcellona ai danni di un gruppo di 9 giovani italiani in vacanza. Il più grave è Nicola Maggiotto, di 21 anni, di Asolo nel Trevigiano, ricoverato in terapia intensiva e in coma farmacologico per lesioni cerebrali. Secondo quanto riferito dal padre, il gruppo sarebbe stato assalito all'esterno di un locale, ferito anche un altro giovane intervenuto in difesa dell'amico. La polizia spagnola indaga per identificare gli aggressori. Si tratta di due ragazzi di 16 anni e di un 33enne. Secondo gli investigatori, il genovese sarebbe stato aggredito dopo aver invitato il gruppo ad allontanarsi temendo un furto. I tre sono accusati anche del tentato omicidio di un 47enne rimasto ferito mentre cercava di intervenire in difesa della vittima.
8: Si aggrava il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola di Flores in Indonesia. Le vittime sono almeno 51, oltre 100 i feriti e circa 5.000 gli sfollati, mentre proseguono le ricerche dei dispersi tra macerie e frane. Registrate centinaia di scosse di assestamento e una nuova forte scossa a Sumatra, revocata l'allerta tsunami. La Farnesina segue circa 500 italiani presenti a Flores. Al momento non risultano connazionali tra le vittime.
9: E domenica di Ferragosto da Bolino Rosso sulle strade italiane con traffico intenso per i primi rientri verso le grandi città e criticità previste soprattutto nel pomeriggio e in serata. Sul fronte meteo ancora caldo intenso con punte fino a 36-38 gradi, ma da oggi una perturbazione atlantica porterà temporali al nord e un progressivo calo delle temperature destinato poi a estendersi al resto della penisola.
8: Furto d'arte al Museo Regionale di Messina. Nella serata di Ferragosto i ladri hanno sottratto 4 opere attribuite ad Antonello da Messina, tra cui 3 tavole del celebre polittico di San Gregorio e una preziosa tavoletta bifronte. 2 opere sono state successivamente ritrovate su un muretto. Il museo resta chiuso al pubblico mentre proseguono le indagini della polizia per individuare i responsabili e recuperare le opere ancora mancanti.
9: E 3 persone sono state fermate per l'omicidio di Vito Genovese, il 45enne ucciso a colpi di cacciavite davanti al garage di famiglia nel quartiere Zen di Palermo. Si tratta di 2 ragazzi di 16 anni e di un 33enne. Secondo gli investigatori, Genovese sarebbe stato aggredito dopo aver invitato il gruppo ad allontanarsi temendo un furto. I 3 sono accusati anche del tentato omicidio di un 47enne rimasto ferito mentre cercava di intervenire in difesa della vittima.
8: Lo sport, Italia ancora protagonista agli europei. Nell'atletica Birmingham Pietro Riva conquista l'argento nella maratona mentre le azzurre sono seconde nella classifica squadre. L'Italia prova a difendere il primato nel medagliere con la rissa Iapichino tra le ultime speranze di podio. Nel nuoto a Parigi Sara Curtis firma il record italiano nei 100 dorso e trascina la 4% mista in finale. Avanti anche la staffetta maschile, Simona Quadarella nei 400 stile libero.
9: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Ottanta, novanta, 100 vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
2: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
1: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
2: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
1: Finiti questi, non ce ne sono più!
2: Svuota tutto con saldi!
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
4: Ad agosto sempre aperti.
3: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code tra Fabbro e Chiusi, code a tratti tra Calenzano e Barberino, rallentamenti tra Valdarno e Firenze in Pruneta e tra Arezzo e Valdarno. Sulla A1 direttissima, rallentamenti sempre in direzione Bologna tra Firenzuola e il bivio A1 variante. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per

0: 10 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
1: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
0: Ad agosto sempre aperti.
1: Vintage.
0: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
1: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
0: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
1: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: 66 Vintage.

0: 90. 70, 80, 90 in 3 ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 666 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di atletica. Birmingham, ultima giornata di gare e arrivano subito due argenti per l'Italia nelle maratone. Nella gara maschile Pietro Riva è secondo in 2:09:18 alle spalle soltanto del tedesco Petros, oro. Medaglia d'argento per l'Italia nella classifica squadre femminile. Rebecca Alonedo è sesta davanti a Sofia Jeremchuk. 21esima Giovanna Epis. Nella gara individuale vince dominando la finlandese Vainio. Azzurri sempre in testa al medagliere, ma la Gran Bretagna si avvicina nel conto degli ori. Oggi tanti altri azzurri in pista e in pedana. Oliveri si è preso un posto nella finale del salto con l'asta maschile, dove Duplantis si è già prenotato l'oro. Paola Padovan è in quella del giavellotto, attesissima la finale del lungo con Larissa Iapichino, mentre gli azzurri nei 3000 siepi, nei 1005 ci sarà Ludovica Cavalli. Il sipario si chiude con lo spettacolo delle staffette 4x400. L'Italia ha portato in finale sia quella femminile che la maschile, quest'ultima con il nuovo record italiano e dei campionati firmato in semifinale. Pensare a una medaglia per chiudere in bellezza è lecito. Ieri sera l'oro di Andy Diaz nel salto triplo, bronzo ad Andrea Dalla Valle. Ed è grande Italia anche nella ginnastica ritmica. Nell'ultima giornata dei mondiali una super Sofia Raffaeli conquista l'argento nel cerchio. Siamo al nuoto, l'ultima giornata degli europei di Parigi si apre ancora nel segno di Sara Curtis, che in apertura di staffetta sigla il nuovo record nazionale dei 100 d'orso. La 4% mista femminile conquista il pass per la finale di oggi pomeriggio con il miglior crono. Avanza anche la 4% mista maschile, ma con il terzo tempo. Simona Quadarella conquista il passo per la finale dei 400 stile con il terzo crono. Dopo i due ori negli 800 e 1500, la romana andrà a caccia della tripletta. Grande attesa anche per le finali di Thomas Cecona nei 100 d'orso e di Benedetta Pilato nei 50 rana. Il calcio mercato, Juventus e Bologna hanno definito gli ultimi dettagli formali per il trasferimento di Lucumi a Bologna. Oggi visite mediche per il difensore colombiano. Operazione da 20 milioni di euro più bonus. I bianconeri ci riprovano intanto per il Dibu Martinez, anche se in questo momento non ci sono segnali di riapertura da parte dell'argentino. Operazione ovviamente legata all'eventuale trasferimento di Suzuki all'Aston Villa. Vicario resta in attesa. L'Inter ha ufficializzato Spence, che arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. L'inglese ha firmato un contratto di 5 anni e 3 milioni più bonus a stagione. La Roma ha dato l'impasse su Rodrigo Mora, valuta anche altri profili. In lista ci sono Fofana, classe 2005 del Lione, e Nkunku, che è in uscita dal Milan e con il quale c'è già stato un contatto. In casa Napoli si lavora invece per sbloccare la trattativa Badiashil. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ok di De Laurentiis ai bonus aggiuntivi chiesti dal Chelsea al prestito oneroso per sbloccare definitivamente la trattativa. Tennis, domenica con tre azzurri protagonisti a Cincinnati, debutto per Musetti contro il tedesco Altmaier. Tornano in campo anche Sonego e Stefanini. Salutano intanto Cincinnati, Berrettini, Darderi, Arnaldi e Bellucci. Fuori all'esordio anche Novak Djokovic. È tutto, a più tardi.
0: Sei Vintage Spot.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
4: Vintage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
5: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lì.
4: Sul palco, lo show di Cagliostro, musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
5: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 351-9806-201.
6: Vintage.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai 35 rate da €75 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €6.570. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito €10.903. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: 66 Vintage.
4: 66 Vintage.
5: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
6: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In primo piano la guerra tra Russia e Ucraina. Missili balistici russi hanno colpito Kiev, Kryvyi Rih e Kremenchuk. Secondo Zelensky si registrano vittime e numerosi feriti. Kiev ha risposto con un maxi attacco di droni contro Mosca, dove sono stati colpiti anche alcuni hub logistici. Tensione anche in Romania, dove un F-18 spagnolo della NATO ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo del paese ritenuto di probabile origine russa.
7: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati per una pace giusta e duratura. Leone ha inoltre condannato disuguaglianze e discriminazioni che calpestano la dignità delle persone.
8: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte di Ornella Forastefano, la 46enne brutalmente picchiata e abbandonata in fin di vita davanti all'ospedale di Trebisacce nel Cosentino. Il compagno 42enne, che si era reso irreperibile, è stato rintracciato al porto di Bari mentre stava per partire per l'Albania ed è ora interrogato dagli investigatori. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, non esclude al momento nessuna pista.
7: La cronaca: ricerca in corso al largo di Porto Venere nello Spezzino per un ragazzo di 21 anni disperso in mare dalla sera di Ferragosto. Il giovane era su un gommone noleggiato con quattro amici quando, durante una brusca virata, sarebbe stato sbalzato in acqua insieme a un altro ragazzo subito recuperato. Una cinquantina di soccorritori con imbarcazioni ed elicotteri stanno perlustrando il tratto di mare tra il Golfo della Spezia e le Cinque.
8: Ultima pagina: si avvicina la svolta dopo settimane di caldo e afa sull'Italia. Già oggi primi temporali al nord, mentre da lunedì 17 agosto una perturbazione porterà fenomeni anche intensi e un progressivo calo delle temperature. Il maltempo ha intanto fermato anche il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, prevista oggi in Piazza del Campo, è stata rinviata a domani dopo che la pioggia ha reso impraticabile la pista di tufo.
7: Calcio: proseguono i 32esimi di Coppa Italia dopo le qualificazioni di Parma, Cagliari, Monza, Fiorentina, Sudtirol, Udinese, Venezia e Torino. Oggi sono in programma altre 4 sfide: alle 18 Frosinone, Juve Stabia, alle 18.30 Genoa Ascoli, mentre in serata si giocano Verona Virtus Sentella alle 20.45 e Lazio Mantova alle 21.15. I 32esimi si concluderanno domani, prima dei 16esimi di settembre.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Ottanta, novanta, cento.
3: 100% vintage.
1: 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
2: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
1: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
2: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
1: Finiti questi, non ce ne sono più!
2: Svuota tutto con saldi!
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage. Monta in sella.
3: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
5: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così.
2: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Impruneta. Sulla A1 direttissima, rallentamenti sempre in direzione Bologna tra Firenzuola e il bivio A1 variante. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
1: Vintage.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
1: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: 66 Vintage.

0: Spot. Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
1: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
0: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Cepeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Vintage. Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
4: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
3: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info 0571 77 408.
5: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
3: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
6: Ad agosto sempre aperti.
3: Vintage.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
9: 66 Vintage.

0: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 17:58 minuti.
2: Sei vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In primo piano la guerra tra Russia e Ucraina. Missili balistici russi hanno colpito Kiev, Kryvyi Rih e Kremenchuk. Secondo Zelensky si registrano vittime e numerosi feriti. Kiev ha risposto con un maxi attacco di droni contro Mosca, dove sono stati colpiti anche alcuni hub logistici. Tensione anche in Romania, dove un F-18 spagnolo della NATO ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo del paese ritenuto di probabile origine russa.
7: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati per una pace giusta e duratura. Leone ha inoltre condannato disuguaglianze e discriminazioni che calpestano la dignità delle persone.
8: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte di Ornella Forastefano, la 46enne brutalmente picchiata e abbandonata in fin di vita davanti all'ospedale di Trebisacce nel Cosentino. Il compagno 42enne, che si era reso irreperibile, è stato rintracciato al porto di Bari mentre stava per partire per l'Albania ed è ora interrogato dagli investigatori. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, non esclude al momento nessuna pista.
7: La cronaca: ricerca in corso al largo di Porto Venere nello Spezzino per un ragazzo di 21 anni disperso in mare dalla sera di Ferragosto. Il giovane era su un gommone noleggiato con quattro amici quando, durante una brusca virata, sarebbe stato sbalzato in acqua insieme a un altro ragazzo subito recuperato. Una cinquantina di soccorritori con imbarcazioni ed elicotteri stanno perlustrando il tratto di mare tra il Golfo della Spezia e le Cinque.
8: Voltiamo pagina, si avvicina la svolta dopo settimane di caldo e afa sull'Italia. Già oggi primi temporali al nord, mentre da lunedì 17 agosto una perturbazione porterà fenomeni anche intensi e un progressivo calo delle temperature. Il maltempo ha intanto fermato anche il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, prevista oggi in Piazza del Campo, è stata rinviata a domani dopo che la pioggia ha reso impraticabile la pista di tufo.
7: Calcio: proseguono i 32esimi di Coppa Italia dopo le qualificazioni di Parma, Cagliari, Monza, Fiorentina, Sudtirol, Udinese, Venezia e Torino. Oggi sono in programma altre 4 sfide. Alle 18 Frosinone, Juve Stabia, alle 18:30 Genoa Ascoli, mentre in serata si giocano Verona Virtus Sentella alle 20:45 e Lazio Mantova alle 21:15. I 32esimi si concluderanno domani prima dei 16esimi di settembre.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
3: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
4: Vintage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
5: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del centro aiuto donna Lilith.

0: Tutti insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
1: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
2: Ad agosto sempre aperti.
3: 66 Vintage.
4: Honey, move on now.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
1: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'Ampiamostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
6: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
1: Vintage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
7: Mercoledì 2 settembre

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 266 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Pietro Riva ha conquistato la medaglia d'argento nella maratona agli europei di atletica di Birmingham. Un grande traguardo per l'azzurro, convinto che questo risultato sarebbe arrivato. Argento anche per la maratona femminile a squadre, che ha chiuso dietro alla Gran Bretagna. La sessione serale attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo e non solo. Intanto l'Italia ha concluso i mondiali di ginnastica ritmica con due medaglie e un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il merito è di Sofia Raffaeli, capace di conquistare la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale con l'annesso tagliando per la rassegna a 5 cerchi. Ultimo giorno di gare a Parigi per il nuoto, grande attesa per le finali di Thomas Chacon nei 100 dorso, di Benedetta Pilato nei 50 nana, di Simona Quadarella nei 400 stile e delle staffette 4% misti a squadre, sia uomini che donne. Intanto c'è da celebrare una Sara Curtis ancora da record, anche se questa volta virtuale. Azzurra ha stabilito un 58,72 nella prima frazione a dorso della batteria della staffetta 4% misti donne, un tempo che le avrebbe permesso di lottare per una medaglia anche in questa gara a livello individuale. Sentiamo la microfoni di Sky Sport.
2: Sicuramente è una gara che ho allenato per forza di cose per il 50 e quindi sono molto contenta del record, perché sapevo di averlo nelle corde, quindi sono contenta.
1: Il calcio, John Lucumi è arrivato a Torino per le visite mediche con la Juventus, un obiettivo fortemente voluto dai bianconeri, che avevano avviato i contatti col Bologna a inizio giugno per poi trovare l'accordo nei giorni scorsi sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Intanto i bianconeri tornano sul portiere, col passaggio di Suzuki alla Aston Villa avrebbero fatto un nuovo tentativo per il Dibu Martinez. Contatti avviati, anche se la pista al momento rimane difficile. Il tennis, quarta giornata al Cincinnati Open e una domenica dedicata al secondo turno nella parte bassa del tabellone maschile con l'esordio di Lorenzo Musetti. Reduce dal terzo turno a Montreal, il cararino debutterà contro il tedesco Altmaier, numero 65 al mondo. Spazio anche a Lorenzo Sonego, che 3 anni dopo l'ultima volta ritrova Francis Tiafoe. In campo femminile invece c'è Lucrezia Stefanini, che se la vedrà con la ceca Marie Buzkova. Ciclismo, parla francese, la 29esima edizione della classica di Amburgo, nell'atteso sprint finale è Paul Magnier ad imporsi con autorità, centrando la 31esima vittoria della sua carriera, ma soprattutto confermandosi come uno dei migliori velocisti del 2026. C'è delusione invece per Jonathan Milan, che si è staccato sullo strappo finale, non potendo così giocarsi le sue carte allo sprint. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Sei Vintage Spot.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
3: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
4: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
3: Quindi il tempo lo recupero davvero?
4: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore, a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
7: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 18:59.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca, dramma sull'A21 Torino-Piacenza. Nel Pavese una coppia ha viaggiato per circa 100 km senza accorgersi che il figlio di 31 anni seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sembrava dormire ma sarebbe stato stroncato da un malore. A Noicattoro nel Barese invece un bambino di 6 anni è stato azzannato da un lupo, ferito al torace e ricoverato in osservazione a Bari. È il terzo bambino aggredito in pochi giorni. Autorizzata la cattura dell'animale. Mentre in Trentino, al lago di Speccheri, una donna di 60 anni è morta annegata dopo essere scivolata durante un'escursione. Inutile il tentativo del figlio che si è tuffato in acqua per salvarla.
3: Due casi sotto indagine in Calabria, Trevisacce, nel Cosentino è stato fermato il compagno di Ornella Forastefano, la 46enne morta dopo essere stata brutalmente picchiata e abbandonata davanti al pronto soccorso. Il 42enne è stato rintracciato al porto di Bari mentre stava per partire per l'Albania. Nel Regino invece è fermata una donna di 47 anni dopo la morte del marito, Franco Fava, 55 anni, durante una lite nella loro abitazione a Stignano. Gli inquirenti devono chiarire se la caduta fatale dell'uomo sia stata accidentale o provocata.
4: E sale ancora la tensione tra Israele e Libano. L'esercito israeliano ha intensificato i raid nel sud del paese dopo gli attacchi di sabato che hanno provocato 13 morti e 14 feriti. Israele ha inoltre annunciato l'uccisione di due alti comandanti di Hezbollah, accusati di pianificare operazioni contro le forze israeliane. Intanto al Cairo è arrivata una delegazione di Hamas per discutere del cessate il fuoco a Gaza e della prossima fase dell'accordo. Nel frattempo, dal Vaticano, dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale.
3: Il meteo dopo settimane di caldo e afa cambia lo scenario sull'Italia. Dal lunedì 17 agosto una prima perturbazione porterà temporali soprattutto al nord con un graduale calo delle temperature. La svolta più decisa è attesa però da giovedì, quando un nuovo fronte atlantico potrebbe provocare forti temporali e nubifragi al centro-nord, accompagnati da un sensibile crollo termico e dalla fine della lunga fase dominata dall'anticiclone africano.
4: E la pioggia ferma il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, prevista oggi al tramonto in Piazza del Campo, è stata rinviata a domani, lunedì 17 agosto. L'acquazzone del primo pomeriggio ha infatti compromesso le condizioni della pista di tufo, rendendo rischiosa la gara per cavalli e fantini. Dal Palazzo Pubblico è stata esposta la bandiera verde che ha ufficializzato il rinvio. Anche il palio dello scorso 2 luglio era slittato di un giorno per il maltempo.
3: Sport, ultima giornata degli europei con l'Italia protagonista. Nel nuoto a Parigi, in serata caccia alle medaglie con Pilato, Razzetti, Ceccon e Quadarella. Nell'atletica a Birmingham, dopo l'argento di Pietro Riva nella maratona, riflettori sulla rissa Iapichino e sulle staffette 4x400. A Siena intanto la pioggia ha costretto al rinvio del palio domani sera. Nel calcio proseguono i 32esimi di Coppa Italia, in campo Frosinone, Juve Stabia e Genoa Ascoli, più tardi Verona Virtus Sentella e Lazio Mantova.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage,
5: 100 successi immortali.

0: Hyundai Vintage Spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
3: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
4: Vintage.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
8: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
2: Ad agosto sempre aperti.
8: Vintage.
9: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
12: 66 Vintage.

suona così. I don't wanna close my eyes. Oh, the hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buona domenica 16 agosto con il GR delle buone notizie. Si dice che i popoli nordici siano tra i più felici al mondo, forse grazie anche alle tecniche insegnate come il Lagom, che permette di centrarsi e di capire quando per noi è abbastanza. Il punto infatti non è fare di più, ma fare meglio. Non sono regole da seguire, ma un modo per affrontare la vita concentrandosi su ciò che ci serve davvero. Il Lagom si applica sia nella sfera personale che in quella lavorativa. Vuol dire appunto dare priorità all'essenziale ed evitare il sovraccarico che può portare al burnout. Per anni sono stati considerati un passatempo per intellettuali e lettori voraci. Oggi invece i club del libro stanno vivendo un momento di nascita pop. Non si tratta solo di leggere un romanzo, ma di condividere un'esperienza. In un'epoca in cui siamo sempre connessi, ma forse più soli, ritrovarsi per parlare di un libro sta diventando un nuovo modo di socializzare, rallentare i ritmi e conoscere persone con interessi simili. A dare una spinta a questo fenomeno sono stati, paradossalmente, proprio i social network. Un incredibile ibrido composto da una stella gigantesca e un grande buco nero al centro è un nuovo oggetto astrofisico scoperto nell'universo primordiale. Chiamato stella buco nero dagli autori dello studio pubblicato sulla rivista Nature, il nuovo corpo celeste potrebbe spiegare la natura dei tanti enigmatici puntini rossi visti dal telescopio spaziale James Webb ai confini dell'universo. Un tempo, quando c'era un concerto, si acquistavano i biglietti qualche giorno prima. Adesso si comprano anche un anno prima per essere sicuri di non rischiare il sold out. E la buona notizia è che c'è un incremento di acquisto del 5% rispetto al 2025 nel periodo maggio-settembre, lo rivela Ticket One, piattaforma di ticketing leader del mercato italiano. Oggi il mercato segue tre filoni, cantanti evergreen come Vasco Rossi e gli emergenti come Olly, Geolier, Achille Lauro e poi grandi nomi internazionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Bicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova.
4: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
5: Spingi al massimo, vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
6: Ad agosto sempre aperti.
0: Vintage.
5: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
6: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
5: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
7: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: Vintage.
8: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del Benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
11: 66 Vintage.

66 Vintage. 66 Vintage. Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
3: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: Vintage.
4: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
5: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
8: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: 7 agosto una prima perturbazione porterà temporali soprattutto al nord, con un graduale calo delle temperature. La svolta più decisa è attesa però da giovedì, quando un nuovo fronte atlantico potrebbe provocare forti temporali e nubifragi al centro-nord, accompagnati da un sensibile crollo termico e dalla fine della lunga fase dominata dall'anticiclone africano.
1: E la pioggia ferma il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, prevista oggi al tramonto in Piazza del Campo, è stata rinviata a domani, lunedì 17 agosto. L'acquazzone del primo pomeriggio ha infatti compromesso le condizioni della pista di tufo, rendendo rischiosa la gara per cavalli e fantini. Dal Palazzo Pubblico è stata esposta la bandiera verde che ha ufficializzato il rinvio. Anche il palio dello scorso 2 luglio era slittato di un giorno per il maltempo.
0: Sport, ultima giornata degli europei con l'Italia protagonista. Nel nuoto a Parigi, in serata caccia alle medaglie con Pilato, Razzetti, Ceccon e Quadarella. Nell'atletica a Birmingham, dopo l'argento di Pietro Riva nella maratona, riflettori sulla rissa Iapichino e sulle staffette 4x400. A Siena intanto la pioggia ha costretto al rinvio del palio domani sera. Nel calcio proseguono i 32esimi di Coppa Italia, in campo Frosinone, Juve Stabia e Genoa Ascoli, più tardi Verona Virtus Entella e Lazio Mantova.
1: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage,
3: 100 successi immortali,

0: Sei Vintage Spot.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
4: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
3: Sul palco, lo show di Cagliostro, musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
4: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
3: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
7: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Fino Vintage.
1: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibratura e assetto.
2: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
1: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
3: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
4: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Buonasera dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca, dramma sull'A21 Torino-Piacenza. Nel Pavese una coppia ha viaggiato per circa 100 km senza accorgersi che il figlio di 31 anni seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sembrava dormire ma sarebbe stato stroncato da un malore. A Noicattoro nel Barese invece un bambino di 6 anni è stato azzannato da un lupo, ferito al torace e ricoverato in osservazione a Bari. È il terzo bambino aggredito in pochi giorni. Autorizzata la cattura dell'animale. Mentre in Trentino, al lago di Speccheri, una donna di 60 anni è morta annegata dopo essere scivolata durante un'escursione. Inutile il tentativo del figlio che si è tuffato in acqua per salvarla.
5: Due casi sotto indagine in Calabria, Trevisacce, nel Cosentino è stato fermato il compagno di Ornella Forastefano, la 46enne morta dopo essere stata brutalmente picchiata e abbandonata davanti al pronto soccorso. Il 42enne è stato rintracciato al porto di Bari mentre stava per partire per l'Albania. Nel Regino invece è fermata una donna di 47 anni dopo la morte del marito, Franco Fava, 55 anni, durante una lite nella loro abitazione a Stignano. Gli inquirenti devono chiarire se la caduta fatale dell'uomo sia stata accidentale o provocata.
6: E sale ancora la tensione tra Israele e Libano. L'esercito israeliano ha intensificato i raid nel sud del paese dopo gli attacchi di sabato che hanno provocato 13 morti e 14 feriti. Israele ha inoltre annunciato l'uccisione di due alti comandanti di Hezbollah, accusati di pianificare operazioni contro le forze israeliane. Intanto al Cairo è arrivata una delegazione di Hamas per discutere del cessate il fuoco a Gaza e della prossima fase dell'accordo. Nel frattempo, dal Vaticano, dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale.
5: Il meteo dopo settimane di caldo e afa cambia lo scenario sull'Italia. Dal lunedì 17 agosto una prima perturbazione porterà temporali soprattutto al nord con un graduale calo delle temperature. La svolta più decisa è attesa però da giovedì quando un nuovo fronte atlantico potrebbe provocare forti temporali e nubifragi al centro-nord accompagnati da un sensibile crollo termico e dalla fine della lunga fase dominata dall'anticiclone africano.
6: E la pioggia ferma il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, prevista oggi al tramonto in Piazza del Campo, è stata rinviata a domani, lunedì 17 agosto. L'acquazzone del primo pomeriggio ha infatti compromesso le condizioni della pista di tufo, rendendo rischiosa la gara per cavalli e fantini. Dal Palazzo Pubblico è stata esposta la bandiera verde che ha ufficializzato il rinvio. Anche il palio dello scorso 2 luglio era slittato di un giorno per il maltempo.
5: Sport, ultima giornata degli europei con l'Italia protagonista. Nel nuoto a Parigi, in serata caccia alle medaglie, compilato Razzetti, Ceccon e Quadarella. Nell'atletica a Birmingham, dopo l'argento di Pietro Riva nella maratona, riflettori sulla rissa Iapichino e sulle staffette 4x400. A Siena intanto la pioggia ha costretto al rinvio del palio domani sera. Nel calcio proseguono i 32esimi di Coppa Italia, in campo Frosinone, Juve Stabia e Genoa Ascoli, più tardi Verona Virtus Entella e Lazio Mantova.
6: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
1: 100 successi immortali.
0: Successi

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: 66 Vintage.
4: 66 Vintage.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
9: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporali in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
3: '80, '90, '100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali.

0: Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a superstar leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così.
1: È un grande successo del passato. Suona su Radio 66 Vintage.

0: 70 80 90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party, la festa
0: di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 666 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica. 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, stop.
13: Sono le 22:59.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
14: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely e X5 Full Electric.
15: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
16: Buonasera dalla redazione.
17: In primo piano la cronaca, dramma sull'A21 Torino-Piacenza. Nel Pavese una coppia ha viaggiato per circa 100 km senza accorgersi che il figlio di 31 anni seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sembrava dormire ma sarebbe stato stroncato da un malore. A Noicattoro nel Barese invece un bambino di 6 anni è stato azzannato da un lupo, ferito al torace e ricoverato in osservazione a Bari. È il terzo bambino aggredito in pochi giorni. Autorizzata la cattura dell'animale. Mentre in Trentino, al lago di Speccheri, una donna di 60 anni è morta annegata dopo essere scivolata durante un'escursione. Inutile il tentativo del figlio che si è tuffato in acqua per salvarla.
16: Due casi sotto indagine in Calabria, Trevisacce, nel Cosentino è stato fermato il compagno di Ornella Forastefano, la 46enne morta dopo essere stata brutalmente picchiata e abbandonata davanti al pronto soccorso. Il 42enne è stato rintracciato al porto di Bari mentre stava per partire per l'Albania. Nel Regino invece è fermata una donna di 47 anni dopo la morte del marito, Franco Fava, 55 anni, durante una lite nella loro abitazione a Stignano. Gli inquirenti devono chiarire se la caduta fatale dell'uomo sia stata accidentale o provocata.
17: E sale ancora la tensione tra Israele e Libano. L'esercito israeliano ha intensificato i raid nel sud del paese dopo gli attacchi di sabato che hanno provocato 13 morti e 14 feriti. Israele ha inoltre annunciato l'uccisione di due alti comandanti di Hezbollah, accusati di pianificare operazioni contro le forze israeliane. Intanto al Cairo è arrivata una delegazione di Hamas per discutere del cessate il fuoco a Gaza e della prossima fase dell'accordo. Nel frattempo, dal Vaticano, dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale.
16: Il meteo dopo settimane di caldo e afa cambia lo scenario sull'Italia. Dal lunedì 17 agosto una prima perturbazione porterà temporali soprattutto al nord con un graduale calo delle temperature. La svolta più decisa è attesa però da giovedì, quando un nuovo fronte atlantico potrebbe provocare forti temporali e nubifragi al centro-nord, accompagnati da un sensibile crollo termico e dalla fine della lunga fase dominata dall'anticiclone africano.
17: E la pioggia ferma il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, prevista oggi al tramonto in Piazza del Campo, è stata rinviata a domani, lunedì 17 agosto. L'acquazzone del primo pomeriggio ha infatti compromesso le condizioni della pista di tufo, rendendo rischiosa la gara per cavalli e fantini. Dal Palazzo Pubblico è stata esposta la bandiera verde che ha ufficializzato il rinvio. Anche il palio dello scorso 2 luglio era slittato di un giorno per il maltempo.
16: Lo sport, ultima giornata degli europei con l'Italia protagonista nel nuoto a Parigi, in serata caccia alle medaglie con Pilato, Razzetti, Ceccon e Quadarella. Nell'atletica Birmingham, dopo l'argento di Pietro Riva nella maratona, riflettori sulla rissa Iapichino e sulle staffette 4x400. A Siena intanto la pioggia ha costretto al rinvio del palio domani sera. Nel calcio proseguono i 32esimi di Coppa Italia, in campo Frosinone, Juve Stabia e Genoa Ascoli, più tardi Verona Virtus Entella e Lazio Mantova.
17: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: 70 80 90 non stop.
3: No, non stop.
0: Questa è 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Suona così. Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 7 e 59 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
13: Ali.
14: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Suona così.
1: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 57 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.